0: move it.
1: Come on, baby, do it. La da di da
0: da di da. Come on.
1: On the stereo. Let the speakers blow your mind.
0: Blow my mind, baby.
1: Let it go, let it go. Here we go. La da di da da di da.
0: Come on,
1: yeah. This system's got me feel so fine.